0: Feci radio, non leggi radio. Feci radio.
1: Radio.
0: Feci radio.
1: Radio.
0: Feci studente. Studente. Non leggi studente. Non leggi studente.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. Uživo.

Quando è poi Clash Chef? Vabbè, non posso essere chef, un lavoro. Io chef abbiamo attivato, no? Vabbè, non posso essere un po' clicciato chef. Da cui mi posso clicciato chef, prossimo!